0: musique, de l'aventure et des rires.
1: Ma che cazzo, mannaggia, capatone, mannaggia.